0: Uomini e chiude del rei, che osar contemerare accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara d'inchiesta!
0: Ave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

Pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza tua...

0: bocca tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto, ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: Ma pietoso monarca!
1: Al

0: Seguimi.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Io sono l'oggetto dell'ira degli eterni.